0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss
2: Kiss. Questo. È il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: aceti, eccetera, eccetera, però c'è anche il cambio dell'olio, dai.
1: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Da Onofrio, Rebecca e Antonio.
0: Ciao.
1: In viaggio per Bari.
0: Sì.
1: Non vogliamo più aspettare.
0: Bravi. Chi? Magari la moglie che è ancora a casa, che non è ancora scesa nella serie. Sì, sto scendendo. Mi sto preparando e poi invece 7 ore dopo scende. Beh, non so se è il caso tuo, però di solito succede questo. Qualcuno ti vede, l'aula, accade. Dal 2000, bellissima, Nelly Furtado in questa domenica. I'm like a bird.

Tame Impala Engine con Dracula. Gran bella novità, l'ultima canzone, il brano nato dalla collaborazione tra il produttore e artista Julie, spesso cercato come nome Julie con la G, invece è J, e il cantautore Biagio Antonacci. Questo brano, inizialmente pubblicato all'interno dell'album Solito Cinema di Julie, è successivamente entrato in rotazione radiofonica. Infatti, l'ascoltiamo. Novità, l'ultima canzone.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Vabbè, se è curioso di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, bentrovato al nostro Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di luglio, caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, nessun disturbo da segnalare. Col passare delle ore la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo, temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon. Kiss kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss kiss.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo dropped dead on Radio Kiss FM. This is one of the greatest songs ever seen in the world. And that's the reason why we're going to discover something really special about the weather of today. This is Kiss FM. Scusate ragazzi, mi sono lasciato un po' andare alla lingua international. Per tutti gli americani, per tutti gli stranieri che ascoltano abitualmente Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, questo è un pretesto per ricordarvi che potete scaricare anche l'app di Radio Kiss Kiss, così ascoltate la radio, ma anche la visual radio, ci guardate in tempo reale. Sentiamo i messaggi al 346.
1: Ciao, okay, ciao Raul.
0: Ciao.
1: Non voglio più ascoltare solo i fatti degli altri, perché la gente ha bisogno di parlare.
0: Bravo,
1: ma vedo che ascolta molto poco.
0: Bravissimo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Olbia. Non voglio più un marito brontolone per ogni decisione che prenda, che sia viaggi o uscito,
0: ha sempre da
2: qualsiasi
0: dire.
2: Cosa brontola. Forse per lui starebbe a casa tutto
0: e lasciamolo a casa e tu esci. Brava. Questa Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino, sono Raul, insieme fino alle 9 arriva anche Bastille, pezzo bellissimo, era il 2013, questa è Pompei.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Sono indietro nel tempo, esattamente 1986, perché sapete che noi di Radio Kiss Kiss ogni tanto rispolveriamo i nostri archivi, quindi si torna un po' indietro nel passato. 1986, anno in cui l'Argentina di Maradona vinse i mondiali in Messico e si consumò purtroppo il disastro nucleare di Chernobyl. In Italia fu segnato anche lo scandalo del vino al metanolo all'inizio del maxi processo a Palermo, e poi nel mondo spopolavano film come Top Gun con il grande Tom Cruise. Beh, nell'86 c'è Level 42 con Lessons in Love.

0: Bella Level 42 con Lessons in Love dal 1986, si torna indietro nel tempo. E ora andiamo alla linea, alla nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Ben trovato Antonio, buona domenica.
1: Grazie Raul e buona domenica a tutti voi. Gli Stati Uniti sono forti, liberi e ricchi, sicuri e orgogliosi come mai prima, così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington è cominciato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, fatto poi rientrare dopo un paio d'ore. Il tycoon ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, lanciando però un allarme: la nostra identità è sotto attacco, ha affermato Trump, la cui difesa del diritto dei cittadini a possedere un'arma è stata accolta con un'ovazione dai presenti. Da segnalare che sul ponte di Brooklyn a New York sono divampati alcuni incendi durante lo spettacolo pirotecnico per la festa del 4 luglio. I roghi in diversi punti sono stati spenti dai vigili del fuoco. In Iran, al via il secondo dei sei giorni della cerimonia di commiato per la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid di Israele e Stati Uniti lo scorso febbraio nelle prime fasi della guerra contro la Repubblica Islamica. In migliaia partecipano alle preghiere pubbliche in memoria del defunto Ayatollah, la cui salma è stata esposta presso la grande moschea di Mosalla a Teheran. Attese in pellegrinaggio milioni di persone fino a giovedì, quando Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale. Leone XIV, ieri a Lampedusa, ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti. Si accolga chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale, invocandone gesti di umanità.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
1: La cronaca è grave: a Milano un 55enne accoltellato in strada senza apparente motivo. L'aggressore, un 22enne italiano di origine gambiana, è stato bloccato dai clienti di un bar, compresi due egiziani, ipotizzati possibili disturbi mentali del giovane, ma i genitori, che affermano di non avere contatti con il figlio da giorni, escludono precedenti di natura psichiatrica. Lo sport, mondiale di calcio, Marocco e Francia le prime qualificate ai quarti, nordafricani superano il Canada 3-0 mentre i transalpini battono il Paraguay 1-0, decide al 70esimo un rigore di Mbappé. Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint race a Silverstone e poi fa su anche la pole del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella gara corta, dietro al bolognese della Mercedes, la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche invece Antonelli brucia le rosse di Leclerc di un ritrovato Hamilton. E chiudiamo con il tennis: Flavio Cobolli supera il terzo turno a Wimbledon battendo in rimonta al quinto set il russo Khachanov. Fuori invece Sonego, sconfitto in 4-7 dall'americano Fritz, e Berrettini che si arrende al quinto al bulgaro Dimitrov. Nel singolare femminile Jasmine Paolini domina la greca Saccari 6-1-6-2, vola agli ottavi, bene anche il doppio Vavassori-Bolelli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, grazie alla nostra redazione. Giro di boa. Leclerc, Hamilton, Raul, scusate, questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, insieme fino alle 9 in questa bella domenica mattina, con Roberta in regia in collaborazione con Joski, reduce dal grande successo di 250.000 persone. Noi eravamo lì al concerto di Ultimo assieme a Marco e Raf, che salutiamo. E Joski, un DJ set straordinario, ragazzi, ne parliamo tra poco. Intanto Mark and Kramer.

Trionfale bella Alex Warren con Ordinary, prima Duran Duran, ancora Merck & Cremont con Partenope. Su Radio Kiss Kiss suona la più bella musica. Allora sono le 8:10, questa domenica mattina facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo lanciato la domanda per l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss tra circa mezz'ora. Chiedo alla nostra redazione, capeggiata da Roberta. Sì, mezz'ora esatto, ok. La domanda è questa: non voglio più. E finite la frase, fino ad ora non abbiamo ancora il vincitore, quindi potresti essere tu che stai ascoltando la radio in questo momento. Tema libero, non voglio più e finisci la frase. Pensaci un po', faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Rebecca, io sono di Palermo, non voglio più ascoltare i pettegolezzi che le mie amiche puntualmente propongono in merito a qualche uscita che facciamo la sera. Basta, basta, basta, voglio un nuovo compagno della mia vita. Ok, oppure faccio un altro esempio. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, non voglio più mangiare cioccolato e ingrassare. Da questo momento in poi vorrei che le calorie dell'insalata della lattuga fossero equiparate a quelle, che ne so, di un chilo di cioccolato. Ok, ho fatto un esempio, l'ultimo. Ciao Raul, sono Sonia, io sono di Bustarsizio e non voglio più andare a correre la mattina per smaltire quei chili che ho in eccesso. Vorrei fare un altro sport magari più bello, tipo lo scherma, che amo particolarmente. Ok, ho fatto tre esempi diversi, magari esempi del cavolo. Adesso però tocca a voi, quindi ricordo il numero lentamente: 3 4 7 490 0042. Ripeto, 347 490 0042. Non voglio più

0: Dolce Nera. Epopea! Su Radio Kiss Kiss, tanta tanta musica e più bella musica in una domenica speciale, oggi 5 luglio, una domenica calda, non tantissimo, devo dire la verità, stamattina sono sceso, temperature abbastanza miti qui a Napoli perché sono un po' scese, ma pare che da domani in poi, insomma, ci siamo collegati anche con gli amici di meteo.it, le temperature giustamente saliranno perché è estate. Vorrei salutare Gianluca e Fabio a nome di tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, quelli che non vogliono più...
1: Io non voglio più che mia moglie mi tiri sempre i calci la notte.
0: Perché? Ma...
1: E io ogni tanto ho tanta voglia e lei sempre calci,
0: dalle un po'
1: i calci.
0: Ma perché? Scusa. E magari reagisci anche tu. Lo so che non si... la violenza non si utilizza. Però magari la svegli e dici: ehi, amore, ti sei accorto che mi stai riempiendo di calci?
2: Ciao Raul, buongiorno. Io non voglio più lavorare la domenica e guadagnare più soldi.
0: E no, se lavori la domenica guadagni tanti più piccioli. Un po' come noi che siamo al lavoro in questo momento, ma in realtà non è un lavoro, è un regalo. Il regalo della musica. Sam Hunt, Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Chissà te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chissà te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto!
7: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Kiss.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: mai più. Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss, 8:26. Non abbiamo ancora il vincitore per lo spazio. L'appello della domenica mattina. La domanda è: non voglio più. Dovete stupirci con i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Raul, Laura da Toscagna. Sì. Allora, non voglio più un giorno di riposo a settimana.
0: Ma quanti?
1: Ma bensì sì, 4, ovviamente, sempre con lo stesso stipendio.
0: Brava, brava, fortunata te, vai.
2: Ciao Raul, sono Jenny. Io non vorrei più fare colazione ogni mattina con 3 cornetti e 2 cappuccini. No, questa è una cosa che va avanti da anni.
0: Scusa,
2: poi con l'età si fa sentire.
0: Con l'età si fa sentire, certo, ma poi come sei uno sportivo, immagino, perché riesci anche poi a bilanciare e a smaltire tutto quello che poi accumuli, giusto?
3: Ciao Raul, sono Fiorella da Piossasco.
0: Ciao Fiore.
3: Non voglio più lamentarmi, voglio stare meglio. Devo pensare così e tutto andrà meglio. Ciao.
0: Brava, brava, pensa positivo. Possiamo darti un consiglio? Ascolta Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella, più bella, più bella, più bella. D'inverno.

lo sfascia famiglie, c'è Sunburn con Homebreaker, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss alle 14.10 di questa domenica 5 luglio. Dicevo che tra i termini c'è anche Dopamine Sites, che è tornato in auge in questa settimana. Sarebbero i siti che danno quella scarica di adrenalina e dopamina, ovvero i siti dove noi acquistiamo le cose online. Ora non so quanti articoli, quanti oggetti acquistate online, c'è chi acquista in modo compulsivo, ma proprio premere acquista, ma già mettere un articolo nel carrello farebbe bene al cervello, perché il cervello avrebbe una sorta di, ecco, effetto dopamina da questo punto di vista. E per ridurre i disagi di chi fa questi acquisti compulsivi in Corea del Sud, in questo caso si parla di una vera e propria malattia per qualcuno, si è ricorsi a degli stratagemmi, e parliamo appunto dei dopamine sites, che piacciono molto ai giovani. Cioè non si acquista nulla, cioè tu prendi l'articolo, lo metti nel carrello, lo compri, a casa non arriva nulla, chiaramente non spendi nulla, però già il fatto di aver simulato un acquisto fa bene, e così si evitano, insomma, conseguenze negative per gli acquisti compulsivi. In Corea va molto forte, chissà che non arrivino anche in Italia questi dopamine.

0: Vi ricordo che ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia. È il Kiss Kiss Way 2026, viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto. Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €3,89. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
9: La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
9: Suona solo

Sorry, scusa, lo sento. Ci sono i pinguini tattici nucleari nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Trend per quest'estate 2026. La parola di quest'estate è Skillcation. Se non l'avete ancora sentita, vi spiego io banalmente cos'è. È da skill, ovviamente adesso quando ti candidi e redigi un curriculum vitae, scrivi subito le tue skills, cioè le tue abilità. Vuol dire che non è più un'estate fatta di relax, cioè il dolce far niente, la bellezza di prendere il sole, fare il bagno, staccare la spina e non pensare a nulla, ma tanti italiani e non vogliono imparare nuove cose, sviluppare nuove competenze durante il periodo delle vacanze estive. E quindi chi ottimizza ogni momento libero lo sfrutta facendo cose tante: apicoltura, chi si dedica a un corso di ceramica, giardinaggio, cucina, yoga, pilates, chi cerca di imparare nuovi termini o una nuova lingua, o addirittura preparare i drink che per una vita abbiamo soltanto ordinato e assaggiato. Se vi serve un tutorial sul gin tonic, io mi posso assolutamente candidare. Quindi anche tante strutture ricettive, hotel, villaggi, insomma residence e resort, si attivano con laboratori e corsi dedicati per aumentare le skillcation dei propri ospiti. Ma non è così bello stare in vacanza e non fare assolutamente nulla di

5 della mattina, mi verrebbe da dire Manu Chao con Karol G, viajando por el mundo. Si viaggia per il mondo in estate, vacanze, però qualcuno vuole approfittarne per imparare cose nuove. Di fatto abbiamo parlato che è molto gettonato in questo momento il fenomeno della skillcation, ovvero acquisire nuove competenze proprio in estate. Qualcuno scrive anche: vorrei imparare a fare il sommelier, ma proprio d'estate devi imparare, cioè puoi imparare da settembre in poi. L'estate io credo che sia, insomma, un momento davvero di relax totale. Chi non ha scelta in questo caso sono gli studenti, le persone che non hanno scelta, perché ritorna l'annosa questione: ma questi compiti per le vacanze sono davvero essenziali? Servono davvero a tanto? Si esprimono sempre pedagogisti, insegnanti e famiglie tra i favorevoli, perché chiaramente sviluppa l'autonomia, consolida le conoscenze, il cervello si mantiene allenato anche in estate; i contrari, perché c'è proprio un rischio di rifiuto, tensioni in famiglia, la mancanza di un vero e proprio riposo. Insomma, io sono per la parte di quelli che credono che i compiti per le vacanze non si debbano fare. Ma non siamo a questo mondo tutti uguali, appunto. Tu le même, c'è Stromae.

Tüslimem, ecco che per chi vuole imparare nuove lingue il Belgio potrebbe essere una meta ideale, perché il Belgio, città da dove arriva Stromae, ha tre lingue ufficiali: il tedesco, l'olandese e appunto le français, il francese. Tüslimem con Stromae, che è un disco che ci porta alla novità di quest'ora, un Radio Kiss Kiss. Da un lato il DJ italiano più ascoltato al mondo, all'altro un pioniere della musica urban e un inno generazionale racchiuso in un verso: non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: mia.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Pausa con Magnetic, tra le canzoni più belle di quest'estate 2026. A proposito di canzoni belle, live da Torino a Bae Domizia, passando per Viareggio, abbiamo attraversato l'Italia. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale sabato prossimo, 11 luglio. Tutti, e dico tutti, allo Stadio del Mare, grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. E se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni anche il giorno prima, il 10 luglio dalle 10 del mattino. È aperto il nostro Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per lo show dell'11 luglio, con, tra gli altri, dico solo qualche nome: Pinguini Tattici Nucleari, Clementino, Marco Masini, Sal Da Vinci, Gemelli Diversi e tanti altri ancora. Per tutte le info vai su kisskiss.it. Posti limitati e ingresso gratuito.

0: Clint Eastwood con i Gorillaz, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, band costituita da personaggi animati fittizi. E a proposito di cose animate, c'è davvero una cosa strana che arriva chiaramente dall'America, perché per il 19 novembre c'è un boom di ferie e di permessi già richiesti dai lavoratori, tanto che alcune aziende hanno già deciso ad oggi di chiudere battenti per il 19 novembre. Voi direte: perché in massa gli americani si assentano il 19 novembre? Perché è prevista l'uscita di GTA 6, e quindi le persone vogliono giocare fin dal giorno 1, cioè dal day one, e quindi in tanti già sono in malattia, ho una visita prenotata, non posso venire. Tante aziende dicono: tanto vale chiudere, che poi questo gioco costa $80 versione standard, $99 la versione quella premium. Insomma, GTA sta, credo, per gaming to astronomical.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare.
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Saluto la piccola Chiara, giovane ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, che con la sua famiglia è in direzione Napoli per l'inizio delle vacanze. Saluto e ringrazio Luigi Fischetti, inizio di cosa? No, di un bel pomeriggio con Stefano Piccirillo, tre ore, io tutto il weekend. Abbraccio e saluto il mio amico Stefano, vi lascio con un History Kiss che ha una novità per l'epoca, l'uso del talk box, ovvero uno strumento che modifica il suono della chitarra e della tastiera tramite la bocca, cori che hanno accompagnato il rilancio degli Earth, Wind & Fire all'inizio degli anni 80 con la disco funk di Let's Groove. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e da Benny, kiss kiss a tutti!

Quando vedi un ragazzo di 25 anni ballare Earth, Wind & Fire nell'estate 2026, perché gli 80 resistono a imperitura memoria. In realtà questa fu una vera e propria evoluzione musicale della band di Maurice White e Philip Bailey alle voci, perché inserirono per la prima volta con la nuova decade dell'epoca anni 80 la musica elettronica rispetto al funk e alla disco. Questa è la nostra storia.

Mondiale di calcio, Formula 1, Wimbledon, i vostri spostamenti, la vostra spiaggia, scoglio preferito e non soltanto, anche la domenica divanata, la domenica al lavoro, insomma tutto il popolo e la community di Radio Kiss Kiss che si riunisce sabato e domenica dalle 15 alle 18 facciamo io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Cominciamo con la musica più bella, ad esempio ritrovare Lady Gaga e Doci, ritrovare Francesco Gabbani con Summer Funk, partire subito e divertirsi.

0: all'improvviso non senti più i brividi di freddo, ma di freddissimo. Se sei all'interno della macchina con l'aria condizionata, ancora peli dritti, soprattutto per questa canzone che è meravigliosa dei New Radicals, estate 1998, You Get What You Give. Nella musica più bella, Io, Tu e il Weekend, quante emozioni. E senza aria condizionata all'aperto ieri, lo spettacolo, il live tanto atteso di Ultimo, è stato un grandissimo successo. Saluto i 250.000 che sono stati intrattenuti anche dai nostri Marco e Raff da Radio Kiss Kiss, con Joski in regia, in console, su un palco incredibile. È stato un bagno di folla e tanti stanno rientrando soltanto adesso. Devi dismettere la tenda, sei stato lì una settimana, qualche giorno aspettando Ultimo. Davvero una stand up per tutti. J-Ax torna con IPA, IPO, però anche no.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

estate anche con J-Ax. Volevo salutare gli eroi, li definisco così, gli automobilisti alla guida ascoltando la radio alle 15:15 domenica pomeriggio, per voi come sempre, come per tutti, il 347 490 0042. Nella notte si gioca ai mondiali il match tra Messico e Inghilterra. L'Inghilterra deve sfidare i padroni di casa, deve sfidare l'altitudine, e c'è un rimedio davvero inedito per molti per combattere l'altitudine, perché anche Tuchel, il commissario tecnico, ha consigliato ai ragazzi l'utilizzo del Viagra. Sì, il Viagra utilizzato per stare meglio, come si dice, in altitudine, ma non fraintendetemi, quell'altitudine è proprio sopra il livello del mare, non sopra come valore assoluto. E la notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo, però è un rimedio che non va a sfociare nel doping, cioè il Viagra per giocare a calcio ad alte latitudini, oltre 2000 metri. Sapete benissimo qual è la situazione anche ambientale che aspetta i ragazzi dell'Inghilterra nel match di questa notte, ora italiana alle 2, contro il Messico. Questa onestamente non l'avevo mai sentita. Ora Clean Bandit con

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Kiss Kiss. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss,
10: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Proprio lui, quello del facciamolo lento, dai, in ossessione con la nuova che è già una grande hit globale. Stiamo parlando di Samurai J con Flamenco Paranoia. Si fanno sentire e vedere via WhatsApp i primi amici della domenica pomeriggio che ascoltano Io, Tu e il Weekend in spiaggia. Senti qua cosa ci hanno mandato da Condufuri Marina. Questa è la spiaggia in questo momento in tempo reale. Spiagge con poca gente, fatevi avanti, un po' difficili da trovare, ma tanti gli ascoltatori che hanno trovato il loro atollo ascoltando la musica più bella Io, Tu e il Weekend. Oggi è il 5 luglio, beh, chi se ne frega, diresti tu all'ascolto, perché già lo so, però il 5 luglio 1984 più di 70.000 tifosi del Napoli accolgono il nuovo arrivato, un certo Diego Armando Maradona, che si presenta allo stadio, presentazione del calciatore. Ti immagini 15.000-20.000 persone, stadio strapieno, occhi strabuzzati alla Schillaci da parte di Diego Armando Maradona. 42 anni dopo, l'impianto sportivo, sapete, si chiama esattamente come colui che ha cambiato il calcio in questa città, ma in tutto il mondo, il più grande di tutti. Il classico paragone sempre eterno tra Maradona e Pelé ci porta a parlare anche di una sfida mondiale che riguarda il Brasile questa sera, e devo dire un ottavo di finale incredibile alle 22, cioè Brasile-Norvegia. Partitone, cosa hanno fatto in Brasile tutte le chiese brasiliane? Sapete che c'è la più alta percentuale nel mondo di cattolici in Brasile, hanno spostato l'orario della messa perché c'è la partita. Questo per dirvi l'importanza tra sacro e profano di calcio e fede in Brasile. Ore 22 italiane, infatti c'è Brasile-Norvegia. Ora invece c'è Gavin DeGraw con Chariot.

e spegne l'aria condizionata, il disco finisce così. Può succedere questa Can't Stop the Feeling cantata così, ma intitolata invece Good Luck Baby. Settembre ci parla del love bombing, mi piace per 2 settimane, poi la sparizione, tutto raccontato appunto in 2 settimane.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Yes,
9: yes. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss, kiss. Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: In realtà Madonna stava dicendo a Sabina Carpenter: guarda signorina, che io so mettere anche i dischi, ho fatto la disc jockey questa settimana per non farmi mancare nulla di una carriera di 43 anni. Madonna Sabina Carpenter, Bring Your Love. Tra poco Gran Premio di Formula 1 in asse di partenza e la griglia ufficiale vede Kimi Antonelli, il super Kimi, primo davanti a tutti, prima fila per Leclerc e subito dopo il leone che corre a casa sua, Lewis Hamilton. Ma la cosa più carina è capitata pochi minuti prima, è la gara che avrà luogo alle 16, una sfida incredibile che ha anticipato la gara di Silverstone, tutti i piloti sul go-kart fatti con i mattoncini delle costruzioni Lego. C'è una roba davvero incredibile. Russell si è divertito moltissimo, ha fatto un video molto molto carino sotto gli occhi del suo paddock, della sua scuderia, ma anche Kimi Antonelli che dà il 5 a tutti con il go-kart versione bimbi, questi bimbi pazzeschi. E poi i nostri ascoltatori non solo al mare ma anche a bordo piscina. Senti qua.
1: Ciao, sono Claudio da Catania.
2: Giovanni da Catania.
1: Noi non siamo a mare ma siamo a bordo piscina. Kiss kiss a tutti, un bacio da Catania, ciao ciao.
0: Viene definita anche come scelta particolarmente intelligente perché si fa la considerazione giusta, secondo me peraltro, domenica al mare siamo uno accanto all'altro. Allora a bordo piscina, domenica alternativa, siete i benvenuti All Saints Rocksteady.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Quella dolcezza che oggi tanto manca la recupera Mr. Rain. L'effetto gentilezza, dolcezza, sensibilità nel cuore sono doti di valore assoluto nei rapporti ma anche nella socialità. Che bello ritrovarlo con Lunedì Nero. Sta giocando Djokovic il suo match di ottavi di finale a Wimbledon. Più tardi toccherà anche a Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Tanto la scena dell'ingresso in campo tra Safiullin e Djokovic è stata molto divertente, perché prima di scendere in campo Safiullin ha visto il nome di Djokovic tra i vincitori nel corridoio un sacco di volte, ha detto: ma il tuo nome qui è scritto dappertutto? E Djokovic ha risposto a Safiullin: beh, sono in giro da qualche anno. E Safiullin ha risposto: beh, da qualche decennio è il caso di dirlo. Tra l'altro è una partita che ha un valore non soltanto di accesso ai quarti di finale, ma anche potrebbe stabilire un nuovo record Djokovic, cioè il maggior numero di vittorie all'interno del torneo più importante del mondo, Wimbledon, 105 pari con Federer nella sua carriera complessiva, e oggi potrebbe scattare il numero 106.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

erano il Reg Bianco e intitolarono il loro secondo album della loro luminosissima carriera Regatta de Blanc. Sting era in albergo, bella serata con gli amici, con i suoi compari dei Police, un bel after party e poi la situazione, un po' brillo nella stanza, sembrava ondeggiare, direbbe Fred De Palma oggi la testa gira, ma anche uno stato di innamoramento, tutto questo raccontato in una canzone che è diventata iconica nel 1979 intitolata Walking on the Moon.

0: Spesso questa canzone è stata accostata all'allunaggio e qualche volta Sting ha sorriso rispetto a questa affermazione. Beh, prendi il titolo, ti viene naturale. Walking on the Moon, pubblicata pochi anni dopo sostanzialmente l'allunaggio, non tantissimi, pezzo del 1979, e quindi 11 anni dopo, però lui ha sempre detto, no, era un po', mi girava un po' la testa fondamentalmente. Canzone simbolo della fusione tra rock e reggae, questa la nostra storia.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio
0: Kiss Kiss. Siete in Io, Tu e il weekend, le passioni del fine settimana, tutti i vostri spostamenti, chi in spiaggia, chi a bordo piscina, chi al lavoro, chi in macchina, autoradio, radio Kiss Kiss. Il 5 luglio del 1969 i Rolling Stones suonano a Londra ad Hyde Park di fronte a 250.000 persone, il concerto dedicato alla memoria di Brian Jones, il primo leader della band degli Stones. E guarda caso oggi parliamo di un concerto di 250.000 di ultimo di ieri, Tor Vergata, che è stato un autentico trionfo. Ripartiamo con Olivia Dean, Malika Ayane, subito Irama Cavana.

La atmosfera retro di un disco nuovo, quello di Olivia Dean, bellissimo, che si chiama It's So Easy to Fall in Love, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, che ci porta a ricordare la grande Raffaella Carrà, 5 anni esatti oggi dalla scomparsa. Questa mattina i

Bene, gemelli diversi, tornati anche quest'estate con Desiderio. Calciomercato, attenzione, forse il colpo della domenica è Dumfries che passa al Real Madrid, quindi Real Madrid che per quanto riguarda gli esterni si mette decisamente a posto, ha preso Cucurella dal Chelsea e Dumfries dall'Inter. Il comunicato della squadra nerazzurra è un comunicato molto dolce, dice: forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all'Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, scrive la società, si è lanciato in avanti col suo passo incontenibile, andando a concludere l'azione con un tuffo di testa per il suo primo gol con la casacca nerazzurra. Insomma, un saluto molto accorato, molto emozionante, non ricorrente quando un calciatore abbandona una società per passarne ad un'altra. Passaggio Inter-Real Madrid, non il primo, ricorderete Ronaldo il fenomeno un po' di anni fa ormai. Joe Gisra, 2013, questa è Budapest.

0: Kiss a te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Kiss a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Buon vento!
1: Ma si muove il pubblico della domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss di O2 e il weekend, grazie Chiara da Rodi, immagine fantastica dalla Grecia, al 347 490 0042. Saluto anche qualcuno che ha detto siamo al mare da questa mattina alle 8, torniamo a casa altrimenti troviamo traffico, i previdenti, e pensavo anche a Lorenzo Giovanotti, quanta vita ha dedicato e quanta musica all'estate, l'estate addosso nel 2015, una canzone intitolata Estate nel 2013, sensibile all'estate 2022, la notte dei desideri, che è la notte delle stelle cadenti, nel 2011 l'ombelico del mondo 1995, potremmo andare avanti all'infinito, estate 1992, estate delle mie, delle tue vacanze, ma anche safari del 2008. Intanto il Gran Premio di Formula 1 è incredibile, amici, è una sfida Ferrari, Leclerc e Hamilton, più Leclerc che Hamilton, molto avanti con Kimi Antonelli terzo, sarebbe davvero un podio quasi perfetto, per non dire perfetto, però aspettiamo, siamo all'inizio di questa gara avvincente, circuito di Silverstone, Gran Bretagna, che è un po' al centro del mondo dello sport, vuoi Wimbledon, vuoi Formula 1 questa domenica, vuoi l'Inghilterra che gioca nella notte contro il Messico. Ora c'è Gwen

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

Così sapevo, conoscevo il suo carattere, intanto stai lì un po' malinconico e lei sta facendo il trenino. Ricorda che lei fa sempre il trenino quando se ne va. Anche lui, è una par condicio. Caro il mio romanticone Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è la sua nuova canzone dell'estate. Tanta Catania, devo dire, all'ascolto questa domenica. Buon pomeriggio Stefano, stiamo andando in spiaggia, mio marito, mio figlio ed io, perché quelli intelligenti prendono il sole quando c'è da prendere il sole, perché 38 gradi. Insomma, come fai? O stai sempre in acqua e il mare deve essere davvero limpido, buono, eccetera eccetera, o la doccia, però insomma goderti l'abbronzatura necessariamente dopo le 5 del pomeriggio. Hai mai giocato a hockey subacqueo? Una delle discipline che sta spopolando quest'estate, un gioco inventato nel Regno Unito d'Inghilterra e conosciuto anche come Octopus, cioè l'hockey subacqueo si gioca sul fondo di una piscina dove le squadre, dotate di boccaglio, maschere, pinne e tanta buona respirazione anche, usano piccoli bastoni per manovrare un disco appesantito nella porta della squadra avversaria. Hai capito? Sport tipicamente estivi, cioè la scusa di restare sott'acqua o in acqua, anche in piscina, maggior tempo possibile per combattere il solleone. Tra poco il New Kiss, subito i Coldplay con a sky full of stars.

2014, Avicii al servizio di Chris Martin Coldplay, e si sente con lo switch a un certo punto della canzone dove sei portato a mettere le mani in alto, a ballare come se non ci fossi un domani. All'interno di Sky Full of Stars siamo pronti anche per mettere un disco nuovo, torna Harry Styles, la nuova è Dance No More.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Sta approfittando della luna di miele di Taylor Swift per diventare la numero uno in America, Olivia Rodrigo. Questa è Drop Dead. Nella vita di un conduttore radiofonico ci sono tanti messaggi da parte vostra, è sempre un onore e un dono. Avete Radio Kiss Kiss così in testa che mandate anche messaggi per sbaglio. Mi è arrivato uno screenshot di un noleggio gommone. Io ho risposto all'ascoltatrice: ah, hai noleggiato un gommone. Lei ha risposto:
1: ciao Kiss Kiss, scusatemi, volevo mandare un messaggio a Chico. Se volete affittare anche voi un gommone, vi aspettiamo qua in Sardegna.
0: Fantastico.
1: A Calagonone.
0: Ciao, bellissima Calagonone che comunque ascolta Radio Kiss Kiss. Siamo nella vostra vita e quindi anche quotidiana, quindi ci mandate i messaggi tipo quando facciamo un tema: vi piace quel disco anni 90 e quale? Ho un problema con il rubinetto, Carlo. Ho parlato del rubinetto in radio. Saluto Enzo Cipolletta, eccellenza dei producer italiani, che ci sta ascoltando in questo momento. Ciao ragazzi, fate tutti buon viaggio. Carlos Santana, Michelle Branch, The Game.

0: Quanta gioia questa domenica pomeriggio con la musica più bella, con Carlos Santana, il re dei chitarristi di tutto il mondo, insieme a Michelle Branch. Prendo in prestito anche il cognome di questa cantante. Il Branch non ha orario per chi è in vacanza in questo momento a Cefalù, ad esempio. Foto bellissime che arrivano da Francesco e Adriana, vedo tanti momenti e portate di salmone, tanta tartare di tonno, tanti gamberetti. Che bella l'estate, non hai orario, domenica, godetevela davvero. All'ascolto di O2 il weekend, un'occhiata agli eventi sportivi Formula 1 Silverstone. Antonelli, Kimi, ragazzo d'oro che torna, il Golden Child è in testa davanti a Leclerc e Verstappen, mentre Hamilton ha fatto il pit stop e riparte dalla sesta posizione. Abbiamo Francesco Renga in coppia con Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: L'estate 1979, quando un gruppo di ragazzi punk sconvolsero il mondo musicalmente parlando. Stiamo parlando di Mick Jones, di Top Rhythm in particolare, e soprattutto Joe Strummer, insomma i Clash. 1979, la disco music impazzava ovunque e loro chiamarono Londra e dissero: ragazzi, dobbiamo cambiare le cose e tutti gli arrangiamenti. Il disco iconico dei Clash, 79, London Calling.

0: Ian Colling, ma quanto sei punk, The Clash.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Tu che sei stanco, semplicemente spalmato sul lettino, pensa in bicicletta, c'è chi compie 168 km e mezzo da Tarragona a Barcellona, in corso di svolgimento la seconda tappa di quella che viene definita la Grand Boucle, ovvero il Tour de France, con un grandissimo Ganna che dopo la cronometro è secondo, insomma, a pochi minuti da una maglia gialla, però la strada è lunga, insomma il tour è appena iniziato. Vedi Pogacar, vedi Vingegaard che attualmente detiene il primato. Si ricomincia Io Tu e il Weekend insieme a Fred De

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motto.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario.

0: A tutti una buona domenica sera. In primo piano la cronaca: si è conclusa con la resa del sospettato. La vicenda dell'omicidio è avvenuto in un appartamento di Palermo, dove un cinquantenne è stato accoltellato a morte a culmine di una lite all'interno di un condominio. La vittima era ospite di un B&B e ad ucciderlo sarebbe stato uno dei coinquilini, che poi si è barricato nell'appartamento provocando una fuga di gas e minacciando di far esplodere l'edificio. Ci spostiamo a Milano. Agghiaccianti parole pronunciate dal 22enne fermato per aver accoltellato senza motivo un passante. Mi sono divertito e appena esco lo rifaccio, ha detto l'aggressore, la Minza e Digli, che ha colpito alle spalle con estrema violenza, sferrando circa 20 coltellate che hanno raggiunto la vittima alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il 55enne è attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Dall'estero, alta tensione Mosca-Varsavia, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. Sappiamo dove produce i droni per l'Ucraina. Sul fronte diplomatico, colloquio telefonico Putin-Trump. Il leader russo si dice aperto a una tregua, ma solo alle condizioni di Mosca. Intanto sul campo si è registrata una notte di fuoco. Raid russi hanno provocato morti e feriti a Kharkiv e Zaporizhia, mentre la contraerea di Kiev ha colpito la Crimea, distruggendo 16 centrali elettriche, lasciando l'intera penisola al buio. Al vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio dovrebbe esserci anche Donald Trump, che ha sentito al telefono Putin assicurando il suo impegno diretto nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Colloquio anche tra il tycoon e Zelensky, che però respinge la condizione posta da Mosca circa il pieno controllo del Donbass per agevolare la fine del conflitto. Disagi da stasera per chi viaggia in treno. Cambia la circolazione a Firenze per i lavori di sostituzione di un ponte. Dalle 23 scatterà la prima fase dell'intervento di RFI, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza, ripercussioni sulla linea Roma-Milano. Siamo allo sport. Formula 1, doppio podio Ferrari al Gran Premio d'Inghilterra. Charles Leclerc ha trionfato a Silverstone nella sua prima vittoria in terra britannica e per il successo numero 250 nella storia della Ferrari. Sul podio, al terzo posto, anche l'altra rossa di Lewis Hamilton, secondo George Russell. Problemi tecnici per Kimi Antonelli, che ieri aveva vinto la sprint race ed era partito in testa questo pomeriggio. Il bolognese ha perso posizioni nella parte finale della gara, scivolando all'1 undicesimo posto. Infine il tennis: prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi gli ottavi di finale. Torna in campo Jannik Sinner. L'azzurro numero uno del mondo affronta sul campo centrale il giapponese Shintaro Machizuki e inizia bene il percorso a Wimbledon in doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri, teste di serie numero uno, hanno sconfitto al primo turno 6-4-6-1 i britannici Stevenson e Burrage. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss. Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
16: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
17: Tenderli.
16: Tenderli. Un mondo di tenerezza.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare! Sembra fatta per me! La amo!
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare.
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. Kiss Kiss.
5: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
6: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss!

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.